seco a seco vedrai. Ridilo con e s'invertilo. Metti quena e sciocon sa. Me a cai, me un shai. Hai, muoia te. Preste e se, che ne is a inch where im umalae. Hai, hai. Wee-ah! Wente-ah! Kujima! Kizintoya Santo!